0: Boss Kana Fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.

0: bleib. Toskana Fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.